0: misura devolubile parto, e come?
1: È giusto che là, donde l'offese vengono a noi, della vendetta il peso tutto vada a cadere. Solo ti piaccia, a me incanute cade, affidarne la cura.

0: quanto creder de Dio.
1: Cola in disparte ad Aspasia che viene, celati e tace. Violato il cenno, ambi vi renderà degni di morte. Di

niente. Al duce prima dell'armi, india soldati, io narro il fier insulto, i rischi tuoi. Ne freme quel popolo d'eroi, chiede vendetta, dispiega il rin, l'ancore scioglie e vola per l'infea furibondo. Invan contrasta lo sbarco improvviso d'asiatici guerrieri disordinata turba,

tua ferri mirata e il tuo valore. Per te prostrati al suolo giaccio l'aquile al piede, presso a cader poc'anzi del

senza la destra tua. Dal grato padre l'abbia egli in dono e possa eterno oblio frattanto cancellar